Precepti salutaribis moniti, et divina institutione formati, audemus indicere.